E qua Beth Late, Mandosa, e stai come e ti canta cisa. This is Radio Free Rock, che ne parla ma ci dicevano. Into your mind, e io l'hai un po' la moglie. DJ Bongo, DJ Bongo, spela, all the way from Perth in Australia.